Ciao, buonanotte, come stai? Grazie per esserti unito a me nelle notti più romantiche alla radio. Noti d'angelo, dal lunedì al venerdì, dalle 22 all'una del mattino. Luna, catena internazionale. Sempre al tuo fianco. Le noti d'angelo, la tua migliore compagnia.